fare il confronto con Dio, ma non si può fare con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con la mamma, con